0: sera era il passaggio in discesa provando a volare, il palo continuò a andare a destra, quindi il punto speravano a comunicarsi una sorta di...
1: Foxtrot, Alfa, punto SPL, Pistona 3, sento passo 37 che viene a volare, allora 3, 0, 1, 0, 35, 35, 35.